Adio attore nostri, in nomine Domini, Domine che saldo reazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in trance di creatura esista, presso legno, e di volontà di un tuo, e al tuo principio a ser Cristo sopra il nostro ame. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito e Santo, descende vos, morite sempre.